Ah, jadi wakaf di wakulna, kemudian ibtida atau wakaf di fakazzabna, ya fakazzabna. Ya, qalu bala qad jaa'ana nadhirun fakazzabna.